0: con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
1: ¡1994!

0: en Canarias.
1: Es la hora 1:31.
2: Es 1:31.

0: En Canarias.
1: Es la hora 2:31 minutos.
2: Sono le 2:31 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1998.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:31 minutos.
2: Sono le 5:31 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1975.
5: Buonanotte, buonanotte, amore mio.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Sono le 6:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È in stato di fermo e accusato di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma Salinel Country, 31enne che ieri a bordo di un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di passanti a Modena. 8 i feriti, di cui 4 gravi, a 2 sono state amputate le gambe. Il 31enne ha agito per rancore perché si sentiva bullizzato. Incidente mortale per Dimitri Tempesti, fiorentino classe 66, nel corso delle Q2 del trofeo RR Cup all'autodromo di Vallelunga durante il primo appuntamento della Coppa Italia 2026. Il motociclista è deceduto dopo un violento outside all'uscita della curva Roma. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani. Tra le opzioni belliche, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio. Cambiamo argomento. La Bulgaria vince l'Eurovision 2026, Salda Vinci chiude al 5° posto per l'Italia. A Vienna trionfa Dara, che domina la finale con il brano Bangaranga. Lo sport e il tennis. A distanza di 50 anni da Adriano Panatta, un altro italiano può trionfare agli internazionali d'Italia. Yannick Sinner, grazie alla vittoria su Medvedev, affronterà Ruud nella finale in programma oggi alle 17 al campo centrale. Per la MotoGP, Alex Marquez vince la gara sprint a Barcellona, ha tagliato il traguardo davanti a Pedro Acosta, autore della pole position in mattinata, e Fabio Di Gianantonio terzo. Oggi alle 14 la gara lunga. Per ora è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, vi serve comfort, magari un buon caffè, un dolce fatto in casa o un momento tutto vostro. Nel lavoro qualcuno potrebbe mettervi fretta, ma voi andate al vostro ritmo. In amore, un piccolo gesto vale più di mille parole. Toro, state cercando un equilibrio ma sembra sfuggirvi. Una parola detta male potrebbe farvi chiudere a riccio. Provate a lasciarvi andare almeno un pochino. Se vi sentite stanchi, forse è il momento di ascoltare di più il vostro corpo. Gemelli, non tutto gira intorno a voi. Qualche piccola sfida nel lavoro potrebbe farvi uscire dai soliti schemi. In amore siete più teneri del solito, ma attenzione a non voler avere sempre l'ultima parola. Cancro, finalmente un po' di tregua mentale. Le cose tornano al loro posto, anche se a modo vostro. È una giornata in cui l'amore vi chiede meno controllo e più spontaneità. Nel lavoro invece, meglio essere pignoli. Leone, vi barcamenate tra mille pensieri, ma ora c'è spazio per un po' di leggerezza. Se vi lasciate andare, potreste vivere un momento speciale con una persona che non vi aspettavate. Soldi? Evitate le spese impulsive. Vergine, c'è qualcosa che vi disturba, ma non riuscite a capire bene cosa. Occhio a non riversare la tensione su chi vi sta vicino. Il lavoro richiede attenzione ai dettagli, in amore lasciate parlare i fatti. Bilancia, avete voglia di evadere, ma ci sono impegni che non potete ignorare. Trovate un modo per rendere tutto più leggero. Una notizia da lontano potrebbe sorprendervi. In amore, giocate la carta dell'ironia. Scorpione, in questa giornata niente vi ferma. Avete in mente un obiettivo e ci andate dritti, senza tentennamenti. In amore sapete cosa volete e lo fate capire. La salute tiene bene, grazie anche alla vostra costanza. Sagittario, siete pieni di idee, ma adesso dovete scegliere una sola direzione e seguirla con coerenza. Meno caos, più concretezza. Se siete in una relazione, cercate uno scambio profondo, non solo parole al vento. Capricorno, siete ispirati forse da un sogno, forse da un ricordo. Questo vi guida in una scelta che rimandavate da tempo. In amore arriva un segnale sottile ma importante. La salute va seguita di più, non siete macchine, trattatevi bene. Acquario, se desiderate far crescere la vostra attività, questo periodo favorisce entrate extra e investimenti mirati. Preparatevi a ricevere una sorpresa finanziaria del tutto imprevista grazie a un pizzico di fortuna. Pesci, nel settore delle pubbliche relazioni e dell'immagine avrete la possibilità di brillare mettendo a frutto il vostro potenziale innovativo. In questo periodo il livello della vostra sensibilità è molto alto. Oggi vi saluto con le parole di Sant'Agostino. Sono tempi cattivi, dicono gli uomini. Vivano bene e i tempi saranno buoni. Noi siamo i tempi. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Solo le 7:31 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Accusato di strage e lesioni, ma non di reati di terrorismo, l'uomo che ha seminato ieri il panico a Modena lanciando la propria auto a folle velocità nel centro cittadino. 8 i feriti e 2 sono state amputate le gambe. 4 sono in gravi condizioni. L'aggressore è Salim El Kudri, 31 anni, di origini straniere, ma nato a Bergamo. Era in cura per problemi psichiatrici. Trump torna a minacciare l'Iran con una nuova foto generata con l'intelligenza artificiale. Il presidente americano ha postato su Truth un'immagine che avverte della calma prima della tempesta, circondato da navi da guerra in acque agitate. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani. Decine di droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Si tratta, ha dichiarato il governatore Vorobyov, di un attacco su vasta scala contro l'area intorno alla capitale russa. La Bulgaria, con Dara e il suo tormentone Bangaranga, vince l'Eurovision Song Contest 2026. A sorpresa e contro i pronostici della vigilia, è riuscita a mettere d'accordo le giurie di qualità e il televoto. L'Italia, con Salda Vinci, si deve accontentare del 5° posto. Israele secondo tra le proteste. A Vienna un corteo pro-pal con circa 3.000 partecipanti. Tennis, finali azzurre oggi agli internazionali di Roma. Sinner ha battuto Medvedev e sfiderà oggi alle 17 Casper Ruud. Passa anche la coppia del doppio Bolelli-Vavassori, che spera di fare doppietta e replicare Miami. L'Ucraina svitolina regina di Roma in finale, batte Coco Gauff. Al Foro Italico atteso il presidente Mattarella. È tutto, a più tardi.

0: in Radio Calima suona di Tonella Piaga. Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
4: ¿Te apetece una pizza de verdad? De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia. Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el Tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11 y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828 1261 70 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602 55 22 14 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che conquista Gran Canaria.
5: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
6: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Buona domenica 17 maggio 2026. La chiesa ricorda San Pasquale. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno è cinese e dice: la goccia d'acqua del fiume non si chiede quanto sia utile la sua esistenza. Essa è il fiume. E oggi si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1510 a Firenze, dove era nato, moriva 65enne il pittore Sandro Botticelli. Nel 1861 a Londra si realizzava la prima fotografia a colori della storia. Ritraeva un fiocco in tartan scozzese. Nel 1890 faceva il suo debutto l'opera Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni dall'omonima novella di Giovanni Verga. Andava in scena al Teatro Costanzi di Roma. Sempre a Roma, ma nel 1953, il presidente italiano Luigi Einaudi inaugurava lo Stadio dei 100.000, che alcuni anni dopo sarebbe diventato Stadio Olimpico. E nel 1957, al Festival di Cannes, Giulietta Masina vinceva il premio come migliore attrice per l'interpretazione nel film Le notti di Cabiria. Nel 1972 due terroristi uccidevano a Milano il commissario di polizia Luigi Calabresi, che guidava le indagini sulla strage di Piazza Fontana. Nel 1981 italiani di nuovo alle urne sull'interruzione di gravidanza, il referendum antiabortista falliva e la legge 194 restava in vigore. 30 anni fa, nel 1996, cerimonia del giuramento per il nuovo governo italiano formato da Romano Prodi, che curiosamente prestava giuramento in questo stesso giorno anche 20 anni fa, nel 2006, con il suo secondo governo. Nel 2000 Yuri Keiki annunciava il ritiro dall'attività agonistica. Oro olimpico negli anelli, aveva di recente rotto il tendine brachiale di un bicipite. E nel 2005 faceva scalpore il passaggio di Paolo Bonolis a Mediaset con un contratto di 8 milioni di euro all'anno per 3 anni. Sono nati il 17 maggio, nel 1749 il medico e immunologo Edward Jenner, nel 1909 il critico d'arte e politico Giulio Carlo Argan, nel 1938 il giornalista TV Gianni Minà e nel 1949 la giornalista e scrittrice Lorenza Foschini. Inoltre sono nati oggi gli attori Francesco Nuti nel 1955, Corrado Guzzanti nel 1965 e Veronica Mazza nel 1973, la musicista Enya nel 1961, la schermitrice oro olimpico Giovanna Trillini nel 1970, la conduttrice TV Fiammetta Cicogna nel 1988 e il cantante Tony F, nato in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Per il 17 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
1: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
0: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928-057203, anche WhatsApp.
3: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Forteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
4: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuita.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:32 minutos.
2: Sono le 8:32 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Repubblica Mattarella sarà oggi a Modena, dove ieri Salim El Kudri, 31 anni, ha falciato con l'auto 8 passanti, ferendone gravemente 4, e ha accoltellato un passante che cercava insieme ad altri di bloccarlo. Lo si apprende dal Quirinale. Con lui ci sarà anche Giorgia Meloni. La premier ha annullato la visita a Cipro. La calma prima della tempesta. Donald Trump archivia l'incontro in Cina con Xi Jinping e ricomincia con l'ultimatum all'Iran. Gli Stati Uniti, secondo il New York Times, potrebbero avviare un nuovo attacco contro Teheran già nel corso della prossima settimana. La Repubblica Islamica tira dritto, pedaggi per Hormuz. Un massiccio attacco di droni ucraini contro Mosca e la regione della capitale nella notte è stato respinto dalle forze di difesa aerea russa. Secondo i primi rapporti, scrive la TASS, più di 12 persone sono rimaste ferite a Mosca, 3 sono morte e altre 5 sono rimaste ferite nella regione. Sono in corso accertamenti della capitaneria di porto dell'isola d'Elba sulla morte di una subacquea piemontese di 61 anni, mentre stava effettuando un'immersione nel tardo pomeriggio di ieri nelle acque di Porto Azzurro, Livorno, dove si trovava in vacanza. La turista sarebbe stata colta da un malore durante l'immersione. Tennis, appuntamento alle 17 sul centrale del Foro Italico con Jannik Sinner che sfida il norvegese Casper Ruud nella finale degli Internazionali d'Italia, a caccia di quel titolo che sfugge a un italiano da 50 anni. Ma prima spazio al doppio, Bolelli e Vavasori sfidano i numeri 2 del seeding, Granoyers-Zeballos. È tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, vi serve comfort, magari un buon caffè, un dolce fatto in casa o un momento tutto vostro. Nel lavoro qualcuno potrebbe mettervi fretta, ma voi andate al vostro ritmo. In amore, un piccolo gesto vale più di mille parole. Toro, state cercando un equilibrio ma sembra sfuggirvi. Una parola detta male potrebbe farvi chiudere a riccio. Provate a lasciarvi andare almeno un pochino. Se vi sentite stanchi, forse è il momento di ascoltare di più il vostro corpo. Gemelli, non tutto gira intorno a voi. Qualche piccola sfida nel lavoro potrebbe farvi uscire dai soliti schemi. In amore siete più teneri del solito, ma attenzione a non voler avere sempre l'ultima parola. Cancro, finalmente un po' di tregua mentale. Le cose tornano al loro posto, anche se a modo vostro. È una giornata in cui l'amore vi chiede meno controllo e più spontaneità. Nel lavoro invece, meglio essere pignoli. Leone, vi barcamenate tra mille pensieri, ma ora c'è spazio per un po' di leggerezza. Se vi lasciate andare, potreste vivere un momento speciale con una persona che non vi aspettavate. Soldi? Evitate le spese impulsive. Vergine, c'è qualcosa che vi disturba, ma non riuscite a capire bene cosa. Occhio a non riversare la tensione su chi vi sta vicino. Il lavoro richiede attenzione ai dettagli, in amore lasciate parlare i fatti. Bilancia, avete voglia di evadere, ma ci sono impegni che non potete ignorare. Trovate un modo per rendere tutto più leggero. Una notizia da lontano potrebbe sorprendervi. In amore, giocate la carta dell'ironia. Scorpione, in questa giornata niente vi ferma. Avete in mente un obiettivo e ci andate dritti, senza tentennamenti. In amore sapete cosa volete e lo fate capire. La salute tiene bene, grazie anche alla vostra costanza. Sagittario, siete pieni di idee, ma adesso dovete scegliere una sola direzione e seguirla con coerenza. Meno caos, più concretezza. Se siete in una relazione, cercate uno scambio profondo, non solo parole al vento. Capricorno, siete ispirati forse da un sogno, forse da un ricordo. Questo vi guida in una scelta che rimandavate da tempo. In amore arriva un segnale sottile ma importante. La salute va seguita di più, non siete macchine, trattatevi bene. Acquario, se desiderate far crescere la vostra attività, questo periodo favorisce entrate extra e investimenti mirati. Preparatevi a ricevere una sorpresa finanziaria del tutto imprevista grazie a un pizzico di fortuna. Pesci, nel settore delle pubbliche relazioni e dell'immagine avrete la possibilità di brillare mettendo a frutto il vostro potenziale innovativo. In questo periodo il livello della vostra sensibilità è molto alto. Oggi vi saluto con le parole di Sant'Agostino. Sono tempi cattivi, dicono gli uomini. Vivano bene e i tempi saranno buoni. Noi siamo i tempi. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Bentrovati, buona domenica 17 maggio con il GR delle buone notizie. C'è chi aspetta mesi per mettere d'accordo gli amici e chi invece prende uno zaino, prenota un volo e parte da solo. Nel 2026 il viaggio in solitaria è diventato uno dei trend più forti del turismo adventure, soprattutto tra chi cerca esperienze autentiche, natura estrema e libertà totale. A confermarlo è la nuova classifica realizzata da Much Better Adventures, che ha stilato la lista delle migliori destinazioni al mondo per chi vuole partire da solo. Al primo posto c'è il Kirghizistan, meta ancora poco battuta al turismo di massa ma sempre più amata dagli esploratori moderni. Subito dietro sorprende l'Italia, che conquista il secondo posto grazie alla varietà incredibile delle sue esperienze outdoor. Anche se l'Italia è ricca di arte e cultura, non è invece sul podio della classifica stilata ogni anno da Time Out, dove si collocano al primo posto Londra, al secondo Parigi e al terzo New York. La buona notizia è che una città italiana compare in classifica, Firenze al nono posto, scelta per le sue opere rinascimentali e le tante esposizioni d'arte moderna, come la grande retrospettiva di Palazzo Strozzi per Mark Rothko, con 70 opere del celebre artista statunitense. I parametri con cui è stata stilata la classifica sono stati quelli della qualità e dell'accessibilità economica dei vari eventi culturali in città. Ad Acquiterme torna protagonista il treno storico, che riporta sui binari il fascino autentico delle ferrovie del Novecento. Iniziativa in programma per i prossimi 23-24 maggio e rappresenta molto più di una semplice escursione ferroviaria. È un appuntamento che intreccia cultura, memoria collettiva e valorizzazione del territorio, trasformando la stazione piemontese in un punto di incontro tra appassionati, famiglie e curiosi desiderosi di riscoprire il piacere del viaggio lento. Il viaggio del treno storico collegherà Milano, Alessandria e Acquiterme. È australiano invece il treno più lungo del mondo, lungo 7,4 km con 682 vagoni, un peso complessivo di quasi 100.000 tonnellate. Il treno è stato progettato da una multinazionale australiana attiva nel settore minerario, appunto per portare il materiale ferroso dalle miniere di Newman e Yandi, situate nell'outback, fino a Port Hedland, fulcro nell'Australia occidentale del mercato internazionale del ferro. Si parla quindi di un treno merci e non un treno passeggeri. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Solo le 9:31 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni saranno oggi a Modena per far visita ai feriti più gravi dell'incidente provocato da Salim El Kudri, 31 anni, che ieri ha falciato con l'auto 7 passanti, ferendone in modo grave 4. Alle 12 sono attesi all'ospedale Boggiovara di Modena, alle 13 all'ospedale Maggiore di Bologna. La Lega ha intanto annunciato di essere impegnata nella formulazione di una proposta legislativa che mira ad introdurre la revoca del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri che si rendono responsabili di reati. Il partito ha sottolineato che tale misura è pensata per rafforzare i controlli e garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. La calma prima della tempesta. Donald Trump archivia l'incontro in Cina con Xi Jinping e ricomincia con l'ultimatum all'Iran. Gli Stati Uniti, secondo il New York Times, potrebbero avviare un nuovo attacco contro Teheran già nel corso della prossima settimana. L'Iran tira dritto e annuncia pedaggi per Hormuz. E l'ultimo bilancio diffuso dal Ministero della Salute del Libano ha registrato 18 morti e 124 feriti negli attacchi israeliani delle ultime 24 ore, nonostante la proroga di 45 giorni del cessate il fuoco. Hezbollah rivendica trappole esplosive e lanci di razzi contro mezzi e soldati israeliani, mentre l'IDF segnala attacchi multipli con razzi e droni esplosivi durante la notte. Calcio con lo scudetto già deciso, la lotta più emozionante in Serie A, 180 minuti dal termine, quella per la Champions. Oggi si giocano 5 gare in contemporanea alle 12, Como Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina, Pisa, Napoli e Roma, Lazio. Restano 3 posti per l'Europa dei grandi. È tutto, a più tardi.

0: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la Gran Romería, y el domingo 17, la Gran Paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 1261 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
3: Radio Calima recomienda
4: Terapia LNT para ayudarte a recuperar tu bienestar superando estrés, insomnio, dolores físicos y más. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria en zona Mesa y López. Terapia energética laspalmas.com.
5: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, a Las Palmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
6: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Solo le 10:30 minuti. Radio Cali.
3: Un saluto dalla redazione. Il giorno dopo Modena si sveglia sotto shock in via Emilia Centro, dove ieri il 31enne Samil El Kudri ha investito 7 persone e ne ha ferita una con un coltello. Tutto è stato ripulito. Mio fratello si ricorda tutto, è stato catapultato, racconta la sorella di un ferito. Una donna lotta tra la vita e la morte e in città sono attesi il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Dopo i fatti di Modena, la Lega rilancia strette sull'immigrazione. Salvini ha dato mandato a un gruppo di giuristi di rifinire le proposte sulla sicurezza. Se la fiducia viene tradita, rilancio il carroccio, revoca del permesso ed espulsione devono diventare la regola. La difesa aerea russa ha abbattuto oltre 500 droni ucraini sopra le regioni russe la scorsa notte. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa di Mosca in un comunicato riportato dalla TASS. Almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Un drone russo sgancia un ordigno. Un uomo di 36 anni è rimasto ucciso nella regione di Kherson. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale per un'epidemia di un raro ceppo di Ebola che ha causato 88 morti nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia al momento non è classificata come pandemia. La 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest è stata seguita su Rai 1 ieri sera da oltre 5 milioni di telespettatori, ottenendo il 36% di share. Ha vinto la Bulgaria grazie al trionfo di Dara con il suo tormentone Bangarang. Salda Vinci, in rappresentanza dell'Italia, si è classificato al 5º posto, Israele 2º tra le proteste. È tutto,

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, vi serve comfort, magari un buon caffè, un dolce fatto in casa o un momento tutto vostro. Nel lavoro qualcuno potrebbe mettervi fretta, ma voi andate al vostro ritmo. In amore, un piccolo gesto vale più di mille parole. Toro, state cercando un equilibrio ma sembra sfuggirvi. Una parola detta male potrebbe farvi chiudere a riccio. Provate a lasciarvi andare almeno un pochino. Se vi sentite stanchi, forse è il momento di ascoltare di più il vostro corpo. Gemelli, non tutto gira intorno a voi. Qualche piccola sfida nel lavoro potrebbe farvi uscire dai soliti schemi. In amore siete più teneri del solito, ma attenzione a non voler avere sempre l'ultima parola. Cancro, finalmente un po' di tregua mentale. Le cose tornano al loro posto, anche se a modo vostro. È una giornata in cui l'amore vi chiede meno controllo e più spontaneità. Nel lavoro invece, meglio essere pignoli. Leone, vi barcamenate tra mille pensieri, ma ora c'è spazio per un po' di leggerezza. Se vi lasciate andare, potreste vivere un momento speciale con una persona che non vi aspettavate. Soldi? Evitate le spese impulsive. Vergine, c'è qualcosa che vi disturba, ma non riuscite a capire bene cosa. Occhio a non riversare la tensione su chi vi sta vicino. Il lavoro richiede attenzione ai dettagli, in amore lasciate parlare i fatti. Bilancia, avete voglia di evadere, ma ci sono impegni che non potete ignorare. Trovate un modo per rendere tutto più leggero. Una notizia da lontano potrebbe sorprendervi. In amore, giocate la carta dell'ironia. Scorpione, in questa giornata niente vi ferma. Avete in mente un obiettivo e ci andate dritti, senza tentennamenti. In amore sapete cosa volete e lo fate capire. La salute tiene bene, grazie anche alla vostra costanza. Sagittario, siete pieni di idee, ma adesso dovete scegliere una sola direzione e seguirla con coerenza. Meno caos, più concretezza. Se siete in una relazione, cercate uno scambio profondo, non solo parole al vento. Capricorno, siete ispirati forse da un sogno, forse da un ricordo. Questo vi guida in una scelta che rimandavate da tempo. In amore arriva un segnale sottile ma importante. La salute va seguita di più, non siete macchine, trattatevi bene. Acquario, se desiderate far crescere la vostra attività, questo periodo favorisce entrate extra e investimenti mirati. Preparatevi a ricevere una sorpresa finanziaria del tutto imprevista grazie a un pizzico di fortuna. Pesci, nel settore delle pubbliche relazioni e dell'immagine avrete la possibilità di brillare mettendo a frutto il vostro potenziale innovativo. In questo periodo il livello della vostra sensibilità è molto alto. Oggi vi saluto con le parole di Sant'Agostino. Sono tempi cattivi, dicono gli uomini. Vivano bene e i tempi saranno buoni. Noi siamo i tempi. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: 1990.
1: Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacce cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che tipo stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a gilet, grazie.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so faticiente, pa' chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo

0: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuita. Barbacoa Show Bar and Restaurant, in cima alla collina di Puerto Rico, nel centro commerciale Europa. Aperto dalle ore 9 per le colazioni e dalle 18 in poi è attivo il servizio di asporto. Chiama il 928-5604-18.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
3: Hai un languorino, cara?
2: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
3: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
2: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
0: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogán. Oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin. Senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogán.
5: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la gran romería, y el domingo 17, la gran paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
6: ¿No sabes qué regalar y quieres sorprender de verdad? En Regalos La Cestita convertimos tus ideas en momentos inolvidables. Creamos detalles personalizados, únicos y llenos de emoción. Porque regalar no es dar algo, es hacer sentir. Cumpleaños, aniversarios, celebraciones o cualquier ocasión especial. Si quieres arrancar una sonrisa, nosotros lo hacemos posible. Haz tu pedido hoy mismo al 722-746-294. Visítanos en calle Don Pedro Infinito 97 en Las Palmas o en nuestras redes sociales. Realizamos envíos a toda Canarias.
7: La radio es el medio más creíble y cercano. El 76% de los adultos en España la escucha y confía, más que en la televisión y las redes sociales. La radio emociona, hace recordar el mensaje y hace crecer tu marca. Invierte en radio, la opción más eficaz y rentable.

0: Summer.
1: Radio Kalima. Radio Kalima.
2: En Radio Kalima suena Night Forte.
3: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
1: ¿Tus dolores articulares te dificultan incluso las tareas diarias? El Dr. Giacomo Mazzei, traumatólogo y cirujano ortopédico, ofrece una atención personalizada para identificar el origen del dolor y aplicar el tratamiento más eficaz. Infiltraciones, plasma rico en plaquetas, ondas de choque y cirugía ortopédica avanzada. Atiende en español, inglés e italiano, porque el dolor puede existir, pero vivir con él no debería serlo. Pide tu cita al 629-0863-86 o en centromedicolaspalmas.com.
2: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
3: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 30. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
4: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
5: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
6: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio

0: Bentrovati, buona domenica 17 maggio con il GR delle buone notizie. C'è chi aspetta mesi per mettere d'accordo gli amici e chi invece prende uno zaino, prenota un volo e parte da solo. Nel 2026 il viaggio in solitaria è diventato uno dei trend più forti del turismo adventure, soprattutto tra chi cerca esperienze autentiche, natura estrema e libertà totale. A confermarlo è la nuova classifica realizzata da Much Better Adventures, che ha stilato la lista delle migliori destinazioni al mondo per chi vuole partire da solo. Al primo posto c'è il Kirghizistan, meta ancora poco battuta al turismo di massa ma sempre più amata dagli esploratori moderni. Subito dietro sorprende l'Italia, che conquista il secondo posto grazie alla varietà incredibile delle sue esperienze outdoor. Anche se l'Italia è ricca di arte e cultura, non è invece sul podio della classifica stilata ogni anno da Time Out, dove si collocano al primo posto Londra, al secondo Parigi e al terzo New York. La buona notizia è che una città italiana compare in classifica, Firenze al nono posto, scelta per le sue opere rinascimentali e le tante esposizioni d'arte moderna, come la grande retrospettiva di Palazzo Strozzi per Mark Rothko, con 70 opere del celebre artista statunitense. I parametri con cui è stata stilata la classifica sono stati quelli della qualità e dell'accessibilità economica dei vari eventi culturali in città. Ad Acquiterme torna protagonista il treno storico che riporta sui binari il fascino autentico delle ferrovie del Novecento. Iniziativa in programma per i prossimi 23-24 maggio e rappresenta molto più di una semplice escursione ferroviaria. È un appuntamento che intreccia cultura, memoria collettiva e valorizzazione del territorio, trasformando la stazione piemontese in un punto di incontro tra appassionati, famiglie curiosi, desiderosi di riscoprire il piacere del viaggio lento. Il viaggio del treno storico collegherà Milano, Alessandria e Acquiterme. È australiano invece il treno più lungo del mondo, lungo 7,4 km con 682 vagoni, un peso complessivo di quasi 100.000 tonnellate. Il treno è stato progettato da una multinazionale australiana attiva nel settore minerario, appunto per portare il materiale ferroso dalle miniere di Newman e Yandi, situate nell'outback, fino a Port Hedland, fulcro nell'Australia occidentale del mercato internazionale del ferro. Si parla quindi di un treno merci e non un treno passeggeri. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: En Radio Calima suena Harry Styles, American Girls.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio Calima.
3: Un saluto dalla redazione. A Modena, silenzio e shock il giorno dopo la folle corsa di Salim El Kudri, il 31enne che ha lanciato la propria auto nel centro cittadino, seminando il panico e ferendo diverse persone, di cui tre ancora in gravi condizioni. La città attende la visita di Mattarella e Meloni. Il capo dello Stato e la Premier si recheranno negli ospedali di Modena e Bologna per visitare i feriti. Intanto, nei device sequestrati a Salim El Kudri non emergerebbero elementi che facciano pensare a percorsi di radicalizzazione o legami con gruppi jihadisti. È quanto si apprende da fonti investigative. L'ipotesi prevalente è quella dei problemi mentali. Una squadra composta da tre subspeleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata in mattinata alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro sub italiani ancora dispersi nell'atollo di Vabu. La missione era stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Maudi. Una gigantesca ondata di quasi 600 droni ucraini ha attaccato la Russia durante la notte, uccidendo tre persone nella regione di Mosca e una nella regione di Belgorod. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa russo. 12 persone sono rimaste ferite. Calcio tutto in 180 minuti, anzi 90, perché per la matematica certezza del proprio piazzamento ad alcune squadre potrebbe bastare il match di oggi. Dalle 12 in campo 5 sfide per la volata Champions. Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. È tutto, a più tardi.

0: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928-140175.
1: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico è sempre in forma.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés. La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e

0: Ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
1: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
0: Certo! A Vesindario, in Caie Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928-057203, anche WhatsApp.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
4: ¿Te apetece una pizza de verdad? De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia. Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11 y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828-1261-70 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602-55-22-14 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana que conquista Gran Canaria.
5: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio.

0: En Canarias.
1: Es la hora 12:32 minutos.
2: Sono le 12:32 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita ai feriti di Modena, dove ieri Salim El Kudri, 31 anni, ha falciato con l'auto 8 passanti, ferendone gravemente 4, e ha coltellato un passante che cercava insieme ad altri di bloccarlo. Ora l'uomo, nato a Bergamo, è in carcere. Interrogato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, c'è ancora, così intanto ai giornalisti fuori dall'ospedale di Modena a Baggiovara, Luca Signorelli, che ieri per primo ha bloccato Salim El Kudri, rimanendo ferito nella colluttazione con il 31enne. A Gaza deteniamo già il 60% del territorio, lo ha detto il premier israeliano Netanyahu nell'apertura della riunione di governo odierna. Poi ha aggiunto: tutti gli artefici del massacro del 7 ottobre saranno eliminati fino all'ultimo. Oggi colloquio telefonico con il presidente americano Donald Trump. La squadra dei tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 sub italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La missione era stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Maudi. Tennis è tutto pronto al Foro Italico di Roma per le due finali azzurre. Bolelli e Bavassori saranno i primi a scendere in campo alle 14 di fronte ai numeri 2 del seeding, Granollers-Zeballos. In palio il titolo di doppio degli internazionali d'Italia. Alle 17 spazio al numero 1 del mondo, Sinner sfida Ruud per la storia. È tutto, a più tardi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buona domenica dalla redazione. Il presidente Mattarella e la premier Meloni sono arrivati all'ospedale di Baggiovara nel Modenese per visitare i feriti dopo quanto accaduto ieri pomeriggio, quando il 31enne Salim El Kudri ha falciato in auto una decina di pedoni. 8 i feriti, di cui 4 in condizioni molto gravi. Il 31enne non è accusato di terrorismo. Una squadra composta da 3 subespeleologi finlandesi è arrivata alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei italiani ancora dispersi nell'atollo di Vavu. La missione era stata sospesa sabato in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti in forza alle Maldive. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore, informano i media israeliani. Appello di Pezeshkian al Papa, le nazioni contrastino le richieste degli USA. La guerra tra Russia e Ucraina torna ad alzare il livello dello scontro dopo la breve tregua di inizio maggio. Nella notte Mosca e diverse regioni russe sono state bersaglio di un massiccio attacco con droni lanciati dall'Ucraina, definito dalle autorità di Mosca uno dei più vasti dall'inizio del conflitto, almeno 3 le vittime. Calcio: la Roma vince 2-0 il derby con la Lazio e sorpassa la Juventus al quarto posto dopo la sconfitta dei bianconeri con la Fiorentina. Vince anche il Milan a Genoa ed è terzo, vittoria anche per il Como, battuto 1-0 il Parma ed è quinto posto a una giornata dalla fine. È tutto, a più tardi.

0: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
1: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
0: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
1: Lo studio legale Fabio Mucci è alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
0: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
2: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche alla Spalmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama l'828 12 61 70 e te la portiamo calda fino a casa. Alla Spalmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
3: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el Tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la Gran Romería, y el domingo 17, la Gran Paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
4: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi grandi.

0: 928 5604 18.
1: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
2: Hai un languorino, cara?
1: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
2: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
1: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928 0572 03, anche WhatsApp.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio Cali.
3: Domenica dalla redazione. Auto sulla folla a Modena è accusato di strage e lesioni aggravate il 31enne italiano di origine marocchina che ieri pomeriggio ha investito con la sua auto diverse persone nel centro cittadino. 7 feriti, di cui 4 in condizioni gravi. Il presidente Mattarella e la premier Meloni sono passati in visita in ospedale. È già in discussione intanto la proposta per la revoca della cittadinanza, lo dice il vice premier Matteo Salvini, secondo il quale se commetti un reato grave un paese serio ti espelle immediatamente, legittima difesa, aggiunto. Italiani morti alle Maldive, una squadra composta da 3 subspeleologi finlandesi partecipa alle ricerche dei 4 subacquei italiani ancora dispersi nell'atollo di Vavu. Oggi fanno rientro nel nostro paese 20 connazionali che erano a bordo del Duke of York insieme ai 5 sub deceduti. Medio Oriente, siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Netanyahu dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo all'Iran. Netanyahu ha riferito anche di avere in programma un colloquio col presidente Trump nel corso della giornata per discutere del viaggio del tycoon in Cina e forse di altre questioni. Calcio, la Roma vince 2-0 il derby con la Lazio e sorpassa la Juventus al quarto posto dopo la sconfitta dei bianconeri con la Fiorentina. Vince anche il Milan, il Genoa ed è terzo. Vittoria per il Como, battuto il Parma 1-0, il Napoli che col 3-0 al Pisa è qualificata in Champions. È tutto, a più tardi.

0: En Radio Calima suena Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di qui.

0: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Maspalomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare tra una vasta scelta di carni la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare!
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite. Llegando más lejos.
4: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Canarias.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
2: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la gran romería, y el domingo 17, la gran paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
3: Restaurante La Proa Casa Reyes, el pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal, nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso macorero, las paellas mixtas, en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
4: Ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69 e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios e il vostro fedele amico è sempre in forma.
5: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Son las 15:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Non ha risposto al PM Salim El Kodri, il 31enne che ieri ha seminato il panico a Modena, lanciando la propria auto a folle velocità nel centro cittadino, investendo alcuni passanti. Il bilancio rimane di 7 feriti, di cui 4 in condizioni gravi. El Kodri, nato a Bergamo, era già stato in cura per problemi psichiatrici. Un episodio simile è accaduto in California, dove un uomo ha investito con la propria auto diverse persone. A seguito della collisione, 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite. Il mezzo avrebbe investito sia auto che pedoni nei pressi di un incrocio attorno alle 8:15 italiane di oggi. La guerra tra Russia e Ucraina torna ad alzare il livello dello scontro dopo la breve tregua di inizio maggio. Nella notte Mosca e diverse regioni russe sono state bersaglio di un massiccio attacco con droni lanciati dall'Ucraina, definito dalle autorità di Mosca uno dei più vasti dall'inizio del conflitto. Zelensky parla di atto pienamente giustificato. Siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Netanyahu dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo all'Iran. Netanyahu ha riferito anche di avere in programma un colloquio col presidente Trump nel corso della giornata per discutere del viaggio del tycoon in Cina e forse anche di altre questioni. La MotoGP Fabio Di Gianantonio vince un Gran Premio di Barcellona caratterizzato dagli incidenti. Bandiera rossa esposta 2 volte dopo le cadute di Alex Marquez e Zarco. Entrambi sono stati portati in ospedale per accertamenti. Il team LCR ha comunicato che il francese non è in condizioni critiche. È tutto, a più tardi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:30 minutos.
2: Sono le 16:30 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. Non ha risposto al PM Salim El Kudri, il 31enne che ieri ha seminato il panico a Modena lanciando la propria auto a folle velocità nel centro cittadino investendo alcuni passanti. Il bilancio è di 7 feriti. Esclusa l'ipotesi di terrorismo, si parla di una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi. Scontro intanto nella maggioranza sui permessi di soggiorno. Salvini invoca un giro di vite dopo i fatti di ieri a Modena e parla di una proposta di legge per la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati. Risponde Tajani ricordando a Salvini che l'investitore di Modena è un italiano ma di origini marocchine. Italiani morti alle Maldive, una squadra composta da 3 subespeleologi finlandesi partecipa alle ricerche dei 4 subacquei italiani ancora dispersi nell'atollo di Vavu. Oggi fanno rientro nel nostro paese 20 connazionali che erano a bordo del Duke of York insieme ai 5 sub deceduti. Siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Netanyahu dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo all'Iran. Netanyahu ha riferito anche di avere in programma un colloquio col presidente Trump nel corso della giornata per discutere del viaggio del tycoon in Cina e anche di altre questioni. Il tennis in attesa di Jannik Sinner impegnato nella finale con Ruud, Simone Bolelli e Andrea Vavassori trionfano nel doppio contro la coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Ceballos. Il calcio, il Verona rovina la festa a scudetto all'Inter pareggiando 1-1 a San Siro. È tutto, a più tardi.

0: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
1: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
2: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
3: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
2: Certo, a Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
5: En el restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín disfrutarás del mejor pescado fresco de la zona de Mogán. Además de nuestras especialidades, pulpitos fritos, gofios caldaos, salpicón de pescado y mariscos, y los domingos, paella. Además disponemos de aparcamientos y fácil acceso desde la autopista. Dirige Manolo El Picao. Restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín. Sin duda, el pescado más fresco de la zona de Mogán.
6: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la gran romería, y el domingo 17, la gran paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
0: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Kalima.
2: In Radio Kalima suena Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17, 30 minutos.
2: Son las 17 y 30 minutos. Radio Calima.
3: Buonasera dalla redazione. Accusato di strage e lesioni aggravate, Salim El Khoudry, il 31enne che ieri ha seminato il panico a Modena lanciando la propria auto a folle velocità nel centro cittadino investendo alcuni passanti. Intanto Luca Signorelli, uno dei cittadini che ha fermato l'investitore, sarà assegnato il premio Nassiria per la pace. Il premier israeliano Netanyahu ha sentito al telefono il presidente Trump per parlare di Iran. A quanto riferito, la telefonata è durata oltre mezz'ora. Per questa sera ha convocato una riunione del suo gabinetto di sicurezza in vista di un possibile ripresa del conflitto. Italiani morti alle Maldive. Una squadra composta da tre subspeleologi finlandesi partecipa alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. Oggi rientrano nel nostro paese 20 connazionali che erano a bordo del Duke of York. Possibili disagi sui trasporti a causa dello sciopero generale di domani. L'agitazione interesserà anche il personale del gruppo FS. Trenitalia, Trenitalia Tiber e Trenord dalle 21 di oggi alle 21 di lunedì. Escluso dallo sciopero il trasporto aereo. Ciclismo. Jonas Vingegaard ha vinto sul corno alle Scale la nona tappa del Giro d'Italia davanti a Felix Gol e un ottimo Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa. Rimpianto per Ciccone. L'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. È tutto, a più tardi.

0: tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
1: Hai un languorino, cara?
0: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
1: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
0: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
3: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te, potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuita. Barbacoa Show Bar and Restaurant.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
2: Son las 18:30 minutos. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. Yannick Sinner trionfa al Foro Italico dopo aver battuto con un doppio 6-4 il norvegese Ruud nella finale. Vittoria storica del numero uno al mondo che riporta l'Italia sul tetto del Foro a 50 anni dall'ultima volta. Per Sinner è il primo titolo a Roma. Il presidente Mattarella ha incontrato insieme alla Premier Meloni l'equipe di medici che in cura i feriti falciati a Modena dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Kudri. L'uomo non ha risposto davanti al PM. Il ministro Piantedosi parla di un fatto collocabile nel disagio psichiatrico. Una squadra composta da tre subspeleologi finlandesi è arrivata alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. Oggi tornano in Italia gli altri 20 nostri connazionali che erano sull'imbarcazione. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani. Nel frattempo Washington ha messo sul tavolo 5 condizioni per raggiungere un accordo. Sciopero generale per diverse categorie dei trasporti, alla sanità, alla scuola. La protesta indetta dall'Unione Sindacale di Base scatta domani, ma per i trasporti si parte già questa sera alle 21. Nelle motivazioni l'USB fa riferimento all'appello lanciato dalla Global Sumud Flottiglia. È tutto, grazie per averci seguito.

0: riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: Radio Kalima.
1: In Radio Kalima suena Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la gran romería, y el domingo 17, la gran paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
3: Radio Calima recomienda.
4: Bufete de abogados Scarante y Asociados, expertos en derecho civil y comercial. Calle Rodrigo de Manrique 6, Las Palmas. Teléfono 648 484389.
5: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 1261 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
6: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci a Las Palmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
7: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli

lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambia le mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo, te la canterei dal palco di uno stadio, te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

Bentrovati, buona domenica 17 maggio con il GR delle buone notizie. C'è chi aspetta mesi per mettere d'accordo gli amici e chi invece prende uno zaino, prenota un volo e parte da solo. Nel 2026 il viaggio in solitaria è diventato uno dei trend più forti del turismo adventure, soprattutto tra chi cerca esperienze autentiche, natura estrema e libertà totale. A confermarlo è la nuova classifica realizzata da Much Better Adventures, che ha stilato la lista delle migliori destinazioni al mondo per chi vuole partire da solo. Al primo posto c'è il Kirghizistan, meta ancora poco battuta al turismo di massa ma sempre più amata dagli esploratori moderni. Subito dietro sorprende l'Italia, che conquista il secondo posto grazie alla varietà incredibile delle sue esperienze outdoor. Anche se l'Italia è ricca di arte e cultura, non è invece sul podio della classifica stilata

0: protagonista il treno storico che riporta sui binari il fascino autentico delle ferrovie del Novecento. Iniziativa in programma per i prossimi 23-24 maggio e rappresenta molto più di una semplice escursione ferroviaria. È un appuntamento che intreccia cultura, memoria collettiva e valorizzazione del territorio, trasformando la stazione piemontese in un punto di incontro tra appassionati, famiglie curiosi, desiderosi di riscoprire il piacere del viaggio lento. Il viaggio del treno storico collegherà Milano, Alessandria e Terme. È australiano invece il treno più lungo del mondo, lungo 7,4 km con 682 vagoni, un peso complessivo di quasi 100.000 tonnellate. Il treno è stato progettato da una multinazionale australiana attiva nel settore minerario, appunto, per portare il materiale ferroso dalle miniere di Newman e Yandi situate nell'Outback fino a Port Hedland, fulcro nell'Australia occidentale del mercato internazionale del ferro. Si parla quindi di un treno merci e non un treno passeggeri. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: Ma lo sai che Gaia Veterinario Sesserena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
3: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.
4: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el Tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la Gran Romería, y el domingo 17, la Gran Paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
5: Carica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: En Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Sono le 20:30 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. 1990.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928 370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: ¿Te apetece una pizza de verdad? De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia. Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11 y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828 1261 70 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602 55 22 14 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che conquista Gran Canaria.
2: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21, 31 minutos.
2: Son las 21 y 31 minutos. Radio.

0: In Radio Calima suena Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace.

0: 1979.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori.

4 secoli di vita, e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:33.
2: Sono le 23:33.
3: Radio Cali.

Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi

0: abbracciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...